0: 今夜无人入睡是图兰朵第三幕经典男高音咏叹调，也是世界歌剧史上最负盛名的唱段之一。卡拉夫的饰演者伊万金加佐夫是莫斯科赫利孔歌剧院主要的独唱演员，被业内称作俄罗斯新生代男高音代表。在演唱时，伊万金加佐夫情绪层层递进，刻画了卡拉夫从隐忍期待到坚定必胜的心理变化。
1: My emotion is very different. I fell in love to Turandot. Sometimes I hate her. Sometimes I want to win her. It's a big spectrum of emotion.
2: Guardando questa scena, queste anime.Di Turandot e di Calaf, per esempio, mi hanno ispirato di fare sonorità molto più misterioso, molto più rarefatte, molto più sottili, in modo da aiutare l'idea di mistero e di sogno che questa regia mi ha ispirato. Quindi è vero che il discorso registico di questa Turandot di Jackie Chan ha sicuramente influenzato il mio modo di dirigere Turandot oggi.
0: 270余套宋元风格的妆造以及象征威严的龙元素